Vera sewero lanzeru nkupangwa kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Musewero richimera ngambe anali Vitorino Kachinjika. Nakondani anala Anusia Datanazio. Napirira anale Olaria Wachi. Chivua anala Augusto Mafuta. Tiferenji anali Maria Sinclair. Pamakina panala Maril Duro.

Basi mwamala kubva mabasa anzeru mbaili lero lino. Pabasa anzeru mbaili aonekera anthu awa. Jumbani Antonio Jirento Kwejo, Bwambuluka Vitoria Kangachepe, Zandipita Epifania Simenti, Chaboka Betinho Francisco, Santumea Gelito Ernesto Luigi, Jamina Gisela Felge, Panchid, Amarildo Roberto.